prima che cadessero nazioni. Corre nella rete e sangue e orgia e fornicazione individualista e collettiva, infetta di rabbia e di saliva, attacca dentro il discernimento, abbassati sullo schermo, nella rivolta inerte, fake news, la peste.

i presidenti, la governance mondiale, il popolo brutale. I'm fly like, let's tweet the game.